0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Escucha Ni Pies Ni Cabeza de lunes a viernes de 2 a 5 de la tarde con Ana Silva.
2: En todas partes. Ponte Exa FM
1: 99.7 1:31.